0: de Bacaria a Valladolid.
1: É.
0: Equador.
1: É que o encontro das águas ali do carro era o Chapa 3, viu, Sérgio?
2: É.
1: Caxias do Júlio, Bacaria e Passunda.
2: Passunda. É. É, ali sim.
1: Uhum. É interessante. É.
3: Para voltas era para meter na Diocese ali a São Jorge, onde?
0: Prata. Ou... Prata.
2: Na Prata?
3: Nova Prata.
2: Prata.
3: E daí, era para andar para Prata.
0: Sim.
1: É, mas é para metê-la ou era? Era
0: para metê-la, mas não era o projeto. Parece que um dia ancora acontece, mas demora.
2: É que qua Pidarente é Passo Fundo, né? Porque Caxias é distante.
3: Tudo qua e depende tudo de Passo Fundo.
2: Sim.
0: Mas isso aí não se come lá porque não há onde ir.
1: Só que de qual Prato de 60 quilômetros, de qual Passo Fundo de 60
0: quilômetros.
2: Sim, mas a Diocese é Caxias.
1: É Caxias, é. Luri resta bem distante.
2: Luri, sim.
0: Bem distante que não disseram ali de Bacaria, faça conta.
1: É.
0: E funcionou isso. Sim. Que a Chiesa lá é lá. La chiesa là è qua.
2: Per quello no, no, no. Non vuol mica tanto.
4: La divisa della chiesa di diocesi è sempre per Rio, no?
0: Quasi sempre.
4: Quasi sempre per Rio.
2: Quasi sempre se divise de cidade, de municipi, sì. Quasi che, sempre. Né?
0: E questi anni l'era fatica di andare a dire che tar diviso, allora là, fermo per Rio.
4: Fermo sì, per sì. Rio.
0: Era così, più facile.
4: Sì.
0: Giusto, andiamo avanti allora.
2: Ecco.
0: Ringraziamo a Dio per questa settimana, questo mese. Il giorno 8, allora a De Niro che femmi anni, è anche il giorno della Maria Bambina.
1: Ecco.
0: Antichiamo l'altra nostra comune, la Maria Bambina. A Tattina, allora è il giorno della Natività della Nostra Signora. Struconasse a tutti, ringraziamo qua al posto 35 sul telefono 997-328742. Banco Sicredi 3355-9204. La GIG Presentes 981030333, Battistello Commercio Cereais, qua da Vicano Barro, il telefono 999501020 e la farmacia Mais Economica, adesso il giorno 8 l'ora verde come farmacia Brasil Popular sul telefono 984485579 e Mercato Famiglia, il mercato Patto Famiglia del 981037020. C'hai un struconasso e fin sabato che viene.
2: Ecco.
1: Buona settimana a tutti. Buona notte a tutti e fin sabato che viene di voi.
2: Ecco, allora un'altra impreitata finia. E allora ringraziamo a tutti quanti che abbiano la pazienza di ascoltarmi, né? E fare l'invito per sabato che viene dalle 7 alle 9. Se Dio vuole, noi ritorneremo qua ancora col nostro parlare italiano.
3: Mi auguro un saluto a tutti. Fin sabato che viene, se Dio vuole, siamo qua un'altra volta.
4: Ecco, dico anche a me, fin sabato che viene, se Dio mi dà salute, noi ritorneremo qua.
0: Ciao ciao e arrivederci!
5: Il mio beato fratello, ele contia que lá para os anos 40, em ter um posto isolado, es quase à riva del rio Guaporé, davante della estradeta que portea Mussum encantado, gavea la casota del vecchio Beppe Pitol. Um bom vecchio, tanto estimar, ele sabia de pia história que um livro de 300 páginas. Anca chacolon eles era. Se uma persona pacienciosa lo escoltea, não se fermea mais de parlar. Così come in te quei andati anni, ancora se viaggia a quattro sate de caval, e le notizie le correa de boca in boca, de rete in rete, davanti della sua casa non passea mia un foresto, un viaggiante, che lui non lo chiamesse per una ciacola, ma de quelle longhe. Quando lo sguardea, ele parea via i can, molea parare una fumana della sua pipeta, e con un largo sorriso in te i denti, ele gli dizia: buongiorno, desmonta um estiantim para refrescar el caval e beber um bicher de vinho. El foresto, se não fosse mia de quei resabiadi, el ringracia e desmonteia. Vien rento, el vecchio que dizia, te si bem vinhesto a casa nostra? E com la sua voz de tron, ele ordinava: Marcolina, porta qua um bicher de vinho, ma quel rosso, de la cantina del Guadagnin. Allora, cosa que te me conte de novo? Sito de andove, de que famiglia? Dopo quel viaggiante, il che dia quelle prime informazioni, il vecchio il che domande le novità, e di ognuna che le ascoltea, il che dia il suo parer, approvea qualche una e stia cattivo con qualche altra. Se il foresto il zera de quei, che dopera la bocca di più par bever che par parlar, allora, come una schioppa di due cani mola fora i balin, il vecchio molia fora par la bocca le parole. E quando il foresto il si stufea, allora il tornea a ordinar. Marcolina, vien o non vien sto bicchier de vin? Se non genze pi quel rosso, porta il bianco, che il è buonissimo anche a quel. Ella la era una donna sempre adrio ai suoi affari, e fuori ad essere sparagnona, non la piacea mia di gente strana dentro della sua casa, al punto di aver una cattiva antipatia per i foresti. Così, semplicemente, la fea finta di non ascoltarlo e niente di portare sto vin. Quando il viaggiante bel che stufo il si assù della carega per ringraziar, il vecchio gli dicea: «No, no, caro da Dio, aspetta solo che un istiantin che l'ha di portare il vin». Finché quell'altro il ringrazia l'accoglienza, il cavallo il era bel che rifresca, e lui non gli poteva più aspettar. «Grazie, signor Pitol, se massa tarde, mi tocca di andar, ma è proprio un peccato che non te polmi aspettar. Gavaria tante cose da dir, da domandar, e ti sicuro che in ti un istiantin la medona l'ha di portare il vin». Però il foresto, il monte in tel caval, e beppe Pitol coi suoi occhi piccinini, pieni di malinconia, ancora il ghiande adrio per dirgli: «Te ricomando del ritornar, dismontar, perché in tela me casa, per i foresti, per i viaggianti, c'è sempre un bicchier del meglio vin».